0: Ma se internazionale, un bianco, un buono, gemini. Ehi,
1: I'm coming back.

0: Na se internationale, un biaco, un buono, gemini. Ai,
1: I'm coming back.

0: Ma se internazionale, un bianco, un buono, gemini. Ehi,
1: sorcellare.
0: No, comunque, ho un cerchio guardando. No, non si può fare cane,
2: non si può
0: fare cane. Non si può fare cane. Non si può fare cane. Non si può fare cane. Non si può fare cane. Non si può fare cane. Non si può fare cane. Non si può fare cane. Non si può fare cane. Non si può fare cane. Non si può fare cane. Non si può fare cane. Non si può fare cane. Non si può fare cane. Non si può fare cane. Non si può fare cane. Non si può fare cane. Non si può fare cane. Non si può fare cane. Non si può fare cane. Non si può fare cane. Non si può fare cane. Non si può fare cane. Non si può fare cane. Non si può fare cane. Non si può fare cane. Non si può fare cane. Non si può fare cane. Non si può fare cane. Non si può fare cane. Non si può fare cane. Non si può fare cane. Non si può fare cane. Non si può fare cane. Non si può fare cane. Non si può fare cane. Non si può fare cane. Non si può fare cane. Non si può fare cane. Non si può fare cane. Non si può fare cane. Non si può fare cane. Non si può fare cane. Non si